Mi scusa, sono un rotto e cunione spagnolo del museo di Pau che si tiene a nome tre salmone, alle mani piace. E se Guggenheim, a chi è in piazza, a chi su giorno di storia, un via tutto è possibile, la feria tutto è impossibile. Los días no son iguales.